0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:02.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:01.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan. Di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan, e non riesco a pensare a niente.

0: tua amicizia ha portato un glorioso arcobaleno nella mia vita, che ha illuminato anche i giorni più bui. E io sono la donna più fortunata della terra per questo. Perché ho realizzato che non importa dove tu sia, perché per sempre, sinceramente, profondamente, completamente, io ti amerò.
1: Radio Gelosa in

0: Non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: Garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto uno di noi due, o tutte e due, vorremmo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perché sento nel mio cuore che sei l'unica per me.
1: Radio Gelosa in Love.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? È valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa, in Love.

0: Chiudi gli occhi. Immaginami lì. Immagina che ti stia baciando. Il resto dovrai immaginarlo da solo.
1: La notte di gelosa è passione.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: Da qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6.
2: Radio Gelosa.
3: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
4: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Moda, ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè e solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
12: Niente.
11: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony. Laboratorio di aquiloni. Bolle di sapone giganti. Giochi di una volta. Mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera, a Piseggia di Scorzè. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
6: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
5: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
7: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: fino al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
1: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
0: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
1: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
2: Sirene Blu, tu di più.
3: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
4: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio e Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 36 38. Preventivo gratuito.
5: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
6: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà, stand gastronomico con bacalà alla vicentina in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura, percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 7 e un minuto.
3: Radio Gelosa.
4: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgarida. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
5: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
6: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moià. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
7: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Ivano Gamba Lubrificanti cerca personale. Cerchiamo figure in ambito ragioneria a tempo pieno e autista con patente B per consegne in zona. Se sei interessato, chiama Ivano Gamba Lubrificanti allo 0423 46 81 88. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32.
10: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 7:07.

Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

Cucina. Colazione a casa o al bar? Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio. Autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
5: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è... Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:27.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima. Ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento a effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre, sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior, Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
9: Perché no? Del gusto è la prova.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: Il risveglio con Gelosa è Radio Sveglia.
1: Sono le 7:54. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL. Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre, anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800-651-651.
8: Squadra Jeans, mi ricevete?
9: Forte e chiaro.
8: Abbiamo un jeans da recuperare.
9: Dove si trova?
8: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
9: È ancora operativo?
8: Negativo.
10: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
9: Squadra Jeans, missione compiuta.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
3: Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
5: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri nuova Audi Q4 e-tron Custom Edition 100% elettrica con Audi Value a partire da 449 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.109 euro e una rata finale di 20.833 euro. TAN 4,45, TAEG 5,35, fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
2: Da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave, su motorclass.it.
9: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
4: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
5: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
7: Venerdì 2 ottobre Fioreria Toffanello presenta Profumo di benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8:56.

0: è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gerusa sono le 9:01. Radio Gerusa.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Fino al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
8: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
7: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
8: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
13: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito, iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
14: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
15: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony. Laboratorio di aquiloni. Bolle di sapone giganti. Giochi di una volta. Mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera, a Piseggia di Scorzè.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
5: Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità, eleganti e funzionali. Pensati per emozionarti ogni giorno. Da Gasparotto Mobili a Rosà l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Progettazioni su misura e finanziamenti a tasso zero. Tutto per seguirti con la nostra esperienza e professionalità. Chiama allo 0424 8500. Per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
2: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. Migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
3: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: brano dei 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 10 e un minuto. Radio
3: Gelosa. Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno. No, comincia qui.
4: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
5: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno, tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
6: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro. Ti aspettiamo nei nostri 45 negozi in tutta Italia. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Vai su polis.it.
7: Da Casparotto Mobili Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70% su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno. E nel reparto outlet, occasioni mai viste. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità, aperti anche la domenica.
8: Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93.200 MHz.
9: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
10: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
9: Aggiungi la musica e sono canzoni.
10: Pronti?
11: Big bands,
12: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: Non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Nel lavoro velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 27 settembre alle 18 versus Paffoni Fulgor Basket Omegna. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.
8: Da Gasparotto Mobili a Rosà, l'estate sta finendo. Sconti fino al 70%. Chiama allo 0424 8500 per fissare un appuntamento a te dedicato. Gasparotto Mobili a Rosà. Arredi di altissima qualità. Aperti anche la domenica.
9: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.
10: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
11: Legend.
10: Legend Short Version, su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 3638. Preventivo gratuito. Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre, la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'Enoteca del Bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, Festa del Bacalà di Montegalda.
5: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.

0: 80. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare. Dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
7: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
12: E concentrazione assoluta. Sei pronto?
11: Io sono nato pronto.
13: Adesso su Gelosa parte la compilation.
14: Compilation.
13: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
14: Greatest dance hits of the 80s.
13: La compilation di oggi parte così.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: sabato esagerato. Sabato 26 settembre, tanti prodotti a prezzi mai visti, come due lattine di birra Moretti a 1,19 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love
1: you, Prix. Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera, alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Piseggia di Scorzè.
2: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Jo, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAM 0%. TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
4: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Squadra Jeans, mi ricevete?
6: Forte e chiaro.
5: Abbiamo un jeans da recuperare.
6: Dove si trova?
5: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
6: È ancora operativo?
5: Negativo.
7: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
6: Squadra Jeans, missione compiuta.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e un minuto. Radio
2: Gelosa. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
5: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo lo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

decennio finisce, un altro comincia. Radio Gelosa. Un decennio finisce, un altro comincia. Radio Gelosa.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
3: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Air Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
9: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
10: Legend,
9: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
2: Grande.
1: Con il pavimento effetto legno.
2: Grande.
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande.
1: Ma non sai dire altro?
0: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri nuova Audi Q4 e-tron Custom Edition 100% elettrica con Audi Value. A partire da 449 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.109 euro e una rata finale di 20.833 euro. TAN 4,45, TAEG 5,35, fino a 45.000 km, entro il 30 settembre.
4: Da Motorclass, a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Ivano Gamba Lubrificanti cerca personale. Cerchiamo figure in ambito ragioneria a tempo pieno e autista con patente B per consegne in zona. Se sei interessato, chiama Ivano Gamba Lubrificanti allo 0423 46 81 88. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32. Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it. A Conegliano e Vittorio Veneto puoi ascoltare Radio Gelosa sui 93 400 MHz.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 13 e un minuto. Radio
1: Gelosa. Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto.
3: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
7: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donato di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370 300 9499.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
4: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera, alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Piseggia di Scorzè.
5: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio e Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende in tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 3638. Preventivo gratuito.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Ora fammi un corso di fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi!
5: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club, in via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
9: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior, Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
5: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 27 settembre alle 18 versus Paffoni Fulgor Basket Omegna. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
11: Prix, fatti furbo, vieni in Quix!

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Passerale blu, che risparmio sarà.
5: Fino al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
6: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
5: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
6: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
9: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalkeco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
10: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
11: Squadra Jeans, mi ricevete?
12: Forte e chiaro.
11: Abbiamo un jeans da recuperare.
12: Dove si trova?
11: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
12: È ancora operativo?
11: Negativo.
13: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
12: Squadra Jeans, missione compiuta.
14: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, docce, idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: A Val Dubbiadene la frequenza per ascoltare Radio Gelosa è 92.200 MHz.
7: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
7: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: La famiglia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 15 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a €280 IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da €272 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 €. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.

0: Di che radio ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici?
0: 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora?
0: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera, alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Piseggia di Scorzè.
6: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
7: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
6: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
7: Allora me ne dai una fetta?
6: Adesso hai capito.
4: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre, sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans, donna, uomo e junior. In tutti gli store Smart Moda e su Smart Moda.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
12: Siamo una tribù che balla con il volume a palla!
11: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla!

0: Rinnovare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori. Rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
2: Hai un progetto in mente? Polis Ceramiche lo trasforma in realtà. Dal 1976 produciamo in Italia pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato a partire da soli 9,90 euro al metro quadro, con prezzi bassi tutto l'anno. Nei nostri oltre 45 negozi trovi tutto per il tuo progetto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con la qualità del Made in Italy. Polis Ceramiche, dal progetto alla realtà. Scopri il negozio più vicino a te su polis.it.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
4: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
6: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
5: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: La musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio. Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e 2 minuti.
5: Radio Gelosa.
6: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAIG 1,28%. 35 rate da €272 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
4: Al 27 settembre, speciale anniversario con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
11: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
4: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
11: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
12: Sirene Blu, tu di più.
13: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
11: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
14: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
15: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
16: Ladies and gentlemen, please make some noise for...
17: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: la notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love, la colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love, la notte di Radio Gelosa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera. Alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Piseggia di Scorzè.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
7: Sentito? Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa la tua nuova cucina Lube ha ancora più vantaggi. Tua a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Un'offerta davvero imperdibile. Affrettati. Scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
8: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam and Spoon Future Blatka, come on!

0: molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto. In via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto. In via Spagna 74.
7: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
8: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.

0: Due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio
3: Gelosa. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 3638. Preventivo gratuito.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
10: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90. Su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35 minuti.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31 minuti.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
4: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
5: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
6: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
7: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
8: Squadra Jeans, mi ricevete?
9: Forte e chiaro.
8: Abbiamo un jeans da recuperare.
9: Dove si trova?
8: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
9: È ancora operativo?
8: Negativo.
10: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
9: Squadra Jeans, missione compiuta.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram. E sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela. Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: Check this out.
1: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 18 e 4 minuti. Radio
3: Gelosa. Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
2: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
4: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
5: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Solo fino al 30 settembre nei Lube Store di Pianeta Casa. Cucina Lube a 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
8: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ. 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
9: Ladies and gentlemen, please make some noise for
10: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando viaggi in auto la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche. 0444 157 3638. Preventivo gratuito.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAM 0%. TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: unghie di drago e ciglia di rospo. I capelli sono a posto.
1: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare. Scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
2: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Gelosa all'800 651 651.
7: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
8: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: 80. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 19. Radio
3: Gelosa. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
6: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423-7367.
9: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera, alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di saponi giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti. Area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Piseggia di Scorzè.
10: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
11: Legend.
10: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Speciale promo. Anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
3: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Olis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 € al metro quadro, 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Gelosa. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Unghie di drago e ciglia di rospo, i capelli sono a posto.
11: Così confusa dai prodotti di bellezza che crei pozioni fai da te per la tua cura. Non improvvisare, scegli la qualità professionale di Dalcheco Hair Body and Beauty in via Roma 45 Legnaro. I migliori prodotti professionali per capelli, corpo e unghie consigliati da chi lavora nel settore con passione da anni. Seguici sui social.
12: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior, Levi's, Liu Joe, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
13: Salve, 2 etti di prosciutto veneto.
14: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
13: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
14: Allora me ne dai una fetta?
13: Adesso hai capito.
15: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
16: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
17: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.
18: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre, la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'Enoteca del Bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, Festa del Bacalà di Montegalda.
19: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
20: Legend.
19: Il passato presente della dance, su Radio Gelosa.

0: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotà.

Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta sul gelosa. La musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: dei 90.
1: 190.
0: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 20 e 10 minuti.
3: Radio Gelosa.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
6: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre, Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito, iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ristrutturare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
2: Più spazio. Più energia. Più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
3: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. In tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
6: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
7: C'è chi ogni giorno affronta la strada, chi lavora tra ferro, nylon e carta, con fatica, precisione e dedizione. Da oltre 40 anni Atlas costruisce con loro il futuro del trasporto. Rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura, solidi, affidabili, italiani. E quando il lavoro si ferma, Atlas è ancora lì, con il suo servizio di manutenzione, personale qualificato e officina all'avanguardia. Atlas, a Gambellara, Vicenza.

Macos, l'afro che non smette mai, mai di suonare, solo su Radio Gelusa.

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
2: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Squadra Jeans, mi ricevete?
4: Forte e chiaro.
3: Abbiamo un jeans da recuperare.
4: Dove si trova?
3: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
4: È ancora operativo?
3: Negativo.
5: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
4: Squadra Jeans, missione compiuta.
6: Magari non l'avevi pianificato.
7: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 2 minuti. Radio Gelusa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: L'appuntamento più atteso è con Coco Fungo. 7 ristoranti creeranno straordinari menù dell'alta cucina a base di funghi per l'edizione Trash and Chic. Il 29 settembre una serata speciale al ristorante Marcandole di Salgareda. 48esima edizione di Coco Fungo. Per info segui Coco Fungo Radicchio su Instagram. Media partner Radio Gelosa.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Gelosa. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Gelosa all'800 651 651. Serale blu.
3: Fino al 27 settembre, speciale anniversario, con lo sconto del 25% su tutto, in tutti i negozi Sirene Blu.
7: Il nostro compleanno sarà la tua festa. Per i 34 anni di Sirene Blu avrai uno sconto del 25% su tutta la spesa.
3: E domenica 27 settembre, apertura straordinaria con lo sconto del 25% su tutto.
7: Sirene Blu, 34 anni di pulito, 34 anni di benessere, 34 anni di convenienza.
8: Sirene Blu, tu di più. Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio di musica.
11: Usura, usura, usura. Datura, datura, datura.
12: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos.
13: Welcome aboard. Relax your minds

0: Sorpresa.
1: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
2: Questo è un team con cui si può lavorare.
1: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
3: Ci divertiamo un po'?

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
4: E balliamo.
3: Beautiful World.
4: Lady Violet.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Ecco la merenda.
4: Ma è il panino al prosciutto.
3: Mangia, che è quello veneto. Buono e nutriente.
5: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta. Ricco di proteine e grassi nobili. Senza conservanti. Nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Ottobre a Montegalda ha il profumo inconfondibile del bacalà. Dal 2 al 5 ottobre la Proloco di Montegalda organizza la festa del bacalà. Stand gastronomico con bacalà alla vicentina, in insalata, mantecato e risotto con il bacalà. Ogni sera l'enoteca del bacalà alla Barchessa di Villa Gualdo. Domenica 4 il gruppo Giovani organizza Marciando tra Colli e Cultura. Percorsi di 6, 8, 11 e 16 chilometri e pranzo allo stand gastronomico. Dal 2 al 5 ottobre, festa del bacalà di Montegalda.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
9: Cosa c'è?
8: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAM 0%. TAIG 1,28%. 35 rate da 272 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Devona.it.
11: 900, un decennio di musica.

0: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica.
2: Bene, bene ragazzi, allora noi non vediamo l'ora di ascoltare quel vostro pezzo dal vivo, perché noi abbiamo ballato, so che è in classifica, so che sta andando fortissimo, e si chiama
3: Moving On.
2: Moving On, vai.

0: respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: L'avrete sicuramente ballato perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia. Con The Color Inside,
4: Tipico!

0: Rinnovare casa significa ristrutturare anche i tuoi nervi? Telefonate, artigiani, preventivi, ritardi. Passa da 8 case senza impegno. Un solo referente. No stress. Un unico showroom. 8 case a San Martino di Lupari. Su 8case.it e sui social.
1: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Solo alla Prix trovi offerte così, come olio extravergine di oliva alla masseria, 3,49 euro, e 6 lattine di tonno mare blu a 4,99 euro.
4: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
0: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. A Conegliano e Vittorio Veneto puoi ascoltare Radio Gelosa sui 93 400 MHz.
6: La prima PlayStation. PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica. Travel.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca.
2: La canzone si titola
3: We're going to Ibiza.
2: Quanto l'avete sentita quest'estate? Eccoli, Venga Boys!
3: Ciao!
2: Ciao!

0: A Radio Gerusa sono le 22 e un minuto. Radio
1: Gerusa. Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Sacco Longo, Padova. Zocca Garden, l'autunno comincia qui.
2: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior. Levi's, Liu Zhou, Guess Jeans, Tommy Hilfiger, Majoral e molti altri brand scontati del 20% in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com. Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
4: Grande!
3: Con il pavimento a effetto legno.
4: Grande!
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande!
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
6: Sabato aperti.
7: Un'azienda non ha uno spazio qualunque, ha il suo spazio. E Pellicole Tecniche lo progetta su misura. Vetri, pareti, privacy, sicurezza e design. Per uffici, hotel, banche, negozi, ristoranti e aziende. In tutto il Nord Italia. Pellicole Tecniche 0444 157 3638. Preventivo gratuito.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un

0: Turn Informer.
1: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Domenica 27 settembre al Parco Villa Buratti a Piseggia di Scorzè c'è il Parco in Fiera, alpaca, cavalli e pony, laboratorio di aquiloni, bolle di sapone giganti, giochi di una volta, mercatini e tanto divertimento per tutti, area ristoro e wine experience per i più grandi. Il Parco in Fiera a Piseggia di Scorzè.
3: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
4: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
3: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri il carattere dinamico di nuova Audi A3 Sportback con Audi Value a partire da 349 euro al mese per 35 mesi, con un anticipo di 10.768 euro e una rata finale di 23.240 euro. TAN 4,45 TAG 5,33 fino a 45.000 km entro il 30 settembre.
6: Da Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: 900, un decennio di musica.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Ora fammi un corso di fitbox, uno di pesi, uno di military training, poi pilates e yoga. Muoversi! Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club in via Romea 21 Legnaro. Golden Club, niente scuse, solo risultati.
1: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,28%, 35 rate da 272 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Ti aspettiamo nella nostra sede di Vicenza. Debona.it.
4: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
5: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
6: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it. Se prenoti la tua visita da lunedì a venerdì, anche fino alle 22, ricevi un voucher di 500 euro. Aperti 7 giorni su 7.
5: Meneghello Arredamenti. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
7: Solo alla Prix trovi offerte così, come birra Corona a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
5: Prix, fatti furbo. Vieni qui.
8: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. Whatever.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.

0: centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Castelfranco Veneto, stiamo arrivando. Dal 28 settembre Centro Marca Banca apre a Castelfranco Veneto in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Dal 28 settembre anche a Castelfranco Veneto in via Spagna 74.
4: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Da Smart Moda ci sono i Denim Days. Fino a lunedì 28 settembre sconto del 20% su tutti i pantaloni jeans donna, uomo e junior in tutti gli store Smart Moda e su smartmoda.com.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Hai tensioni e dolori muscolari? Ansia e stress ti opprimono? Studio Shiatsu Emanuela Cibin ti ascolta e ti accompagna a risolvere il tuo malessere. Scopri il benessere di un corpo e una mente rilassati e in equilibrio. Studio Shiatsu Emanuela Cibin a San Donà di Piave. Prenota adesso il tuo appuntamento al 370-300-9499.
3: Squadra Jeans, mi ricevete?
4: Forte e chiaro.
3: Abbiamo un jeans da recuperare.
4: Dove si trova?
3: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
4: È ancora operativo?
3: Negativo.
5: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
4: Squadra Jeans, missione compiuta.
6: Cerco una ditta specializzata in ferro.
7: Ce l'ho!
6: Anche per laminati?
7: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
6: Pure tubi?
7: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
6: I profili?
7: Profili aperti, travi.
6: Lamiere?
7: Da coils e da treno.
6: Magari anche con servizio taglio.
7: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
6: È un santo!
7: Quasi! È beato, beato Edoardo.
8: Beato Edoardo Materiali Ferrosi, commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
9: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 27 settembre alle 18 versus Paffoni Fulgor Basket Omegna. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.

0: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
4: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Ritorna Caseus, la manifestazione dedicata ai grandi formaggi DOP e alle piccole produzioni di fattoria. Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, cookie show e degustazioni guidate. Ospite speciale, il Festival delle DOP Venete. Ingresso gratuito. Iniziativa promossa dalla Regione del Veneto.
6: Spingete le gambe verso l'alto e assumete la posa della candela.
7: Venerdì 2 ottobre, Fioreria Toffanello presenta Profumo di Benessere, yoga dolce, aromaterapia, tisane e la nuova linea di candele di Cereria Moia. Evento gratuito dalle 18. Fioreria Toffanello, via Riviera Berica 34, Ponte di Nanto.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
1: Good time, good music.
0: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
1: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa è l'una e cinque minuti.
3: Radio Gelosa. Yo, yo, yo, yo. You already know what the business is. Check it out.
0: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
2: Legend.
0: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: return to make history. I'm a legend on Radio Gelosa.
1: You already know what the business is.
2: Check it out.
3: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
0: Legend.
3: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.